noi due soli, noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: e si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella,
0: vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, ma fliparti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato.

o scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non so che fabbrica che se li larga, non viene semplice, non viene semplice, che nella trappola del semidesimo, se nella trappola del semidesimo.

0: Gaspar! Scegliete quali noi più vi piace!
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse non a mensa!
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci!
1: Cara semplicità, quanto mi piaci!
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
1: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin sedesse donne son.
2: Son donne, ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà. Quanto

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensar sublime,
1: analogia d'umor, disinteresse,
2: immutabili carra,
1: promesse,
2: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

dentro le vene. Quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffal, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel bel lo provo. Mi uccirerai che lontane non siam degli menei. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme,

0: Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Cosa?
0: Perché qui solo? Voi piangete?

0: capo come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo a Dio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: cosa dici?
1: Non vedi?
2: Sal tuo amico, sal tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: più tempo amici andar contieno del destino anzi il dover d'invita mio venia vita Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.
1: Ma

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissima mano!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene. Al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, una fanciulla, un vecchio com'è.

0: Veto la prima ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Un po' di solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si...

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: volete il giardino, le mie care ragazze? Che allegria, che musica, che canto! Che brillante spettacolo, che incanto! Fate presto, correte!
1: Che diavolo, se può!

0: subito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. A brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Liberate pur quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dalle smorfie del secolo passato. Despinetta, termini a questa festa.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno!
0: Troppa grazia!
1: Eccoci alla Gran Crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
0: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
0: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
0: Sarò veleno calido. Fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti dove dianzo lì.
0: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele. E voi burlate.
0: Io burlo. Io burlo.
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Voi se l'avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta ad accettare degli altri.
0: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche io ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, ave piacere di durarli da
1: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: feste Costanza.
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono.
0: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
0: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
1: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi, amico,
0: che un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste.

0: Chi? La tua fiore di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro,
1: ma l'altre che faranno, se ciò per queste.
2: In fondo voi le amate, queste vostre correcchie spinnecchiate.
1: Purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate.